0: Non è meglio usare.
1: Quasi non mi ripeto. Io te l'ho detto, cioè, noi bisogna andare a fare. Stai facendo troppe casine con le rimpulse. Congratulations. Stai facendo troppe rimpulse.